chiarì a Bilbo. È segnato in pace di sangue, morto vivente, tornerà padre in Uren. E per chiarì a Bilbo, è segnato in pace di sangue, angelo demoni, la forza.

le più cerchie a Bilbo. E segnato in pace di sangue, morto vivente, tornerei padre in Luren. Le più cerchie a Bilbo, e segnato in pace di sangue, angelo demoni.